0: Alessandro Roberto e come sempre l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma tu mai ce l'ha avuto! E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto! Sì! Vendiamo! Attenzione!
1: L'hai avuto un